Adiut Corino, in nomine Domini, Dominic in saudio ratione meglio, Dominus Vobispo, oriamus Deus universum transit creaturas vista, presum legem, et unam tantium tuam, Deus omnicipiat per Christus omni nostro, amen. Benedictio Dei potens, Pater Spiritus Sanctus, descende vos, manet in sempre.